yanko bose tiye puye ko matoye onyami di hiru ama yina enti la meka chasa faya ye na si dan mani di chere ni wangwa nere miyam pajani di na yalakase esensa o suchne adye yina